Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, prendere il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe o gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella compagna di cielo ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella compagna di cielo ha precisa mamma.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente,

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: E questa sera si è fatta darte meglio che la mamma. E c'è una jamma per

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 26 settembre si festeggia San Cosimo e Damiano. Oggi è la giornata europea delle lingue, ma è anche la giornata mondiale degli amanti dei cani ed ancora la giornata mondiale per l'eliminazione delle armi nucleari. Il proverbio del giorno è: per San Cosimo e Damiano ogni male fia lontano. Ed ora all'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, impegnate a leccarvi le ferite o a disintossicare la mente, un fatto è certo: oggi all'attività preferite la contemplazione. Riflessioni profonde, guardate le cose in modo oggettivo senza complicazioni emotive che possono falsare la realtà.
2: Toro, complice la luna in pesci, la giornata in bocca alla direzione giusta. Piacevoli fuori programma, piccanti sorprese da parte della persona amata. Chiarimenti nelle amicizie, possibilità di piccole vincite al gioco, inviti inattesi, proposte interessanti.
1: Gemelli, una parentesi di malumore causa il passaggio odierno della luna in pesci. Il fattore X, fonte di ansia, sono le finanze. I conti non quadrano. A complicare ulteriormente le cose entra in gioco un imprevisto professionale. Ostacoli vanificano gli sforzi.
2: Cancro, ecco una bella giornata da vivere in tutta spensieratezza. L'intuizione funziona a meraviglia facendovi intravedere soluzioni insperate. Fantasia e creatività si concretizzano in espressioni artistiche di pregevole fattura. Sorprese piacevoli.
1: Leone. Nel conto in banca potrebbe aprirsi una falla a causa di una spesa extra o di una eccessiva prodigalità da parte vostra. Inquietudini nel cuore, inutili piangere sul latte versato, moderate i vostri costosi entusiasmi e stringete finalmente la cinghia.
2: Vergine, ripensamenti, passi falsi e una malinconia che non avrebbe motivo di essere. Questi i frutti del passaggio della luna in pesci. Contrattempi. Gli amici solleciti fanno di tutto per rincuorarvi, sdrammatizzando e non dando troppo peso alle vostre ansie.
1: Bilancia. Dovrete fare appello alla vostra razionalità per dimensionare ansie e sensazioni spiacevoli che possono scaturire dal contatto con gli altri. Ricaricatevi positivamente, occupandovi di quello che più vi piace e mantenendo il distacco emotivo.
2: Scorpione. Incontri, emozioni, esperienze movimentano la quotidianità. Creatività e fantasia sfornano iniziative fortunate da portare avanti con slancio. Grazie a qualche divertente fuori programma, la giornata si prospetta molto piacevole. Cambiamenti positivi.
1: Sagittario, come di consueto la luna in pesci vi procura qualche noia. Insofferenti e distratti, bisticciate con i familiari e i vicini di casa per futili motivi. Se siete di malumore, non prendetevela con il mondo, cercate la causa tra le vostre paure e incertezze.
2: Capricorno, luna e Plutone in perfetta sintonia vi regalano un sabato stimolante, ricco di propositi costruttivi. Coinvolgimento profondo con il partner, incontri con gli amici e sorprese amorose e piacevoli per finire in bellezza la serata. Affari redditizi.
1: Acquario, dovreste ritagliarvi dei momenti di relax ed evitare di farvi assorbire completamente da incombenze pratiche poco entusiasmanti. Strategie difensive per prendere tempo rispetto a questioni di cuore, forse ancora non del tutto chiare.
2: Pesci, sostenuta da Plutone e Nettuno che alimentano creatività e forza d'animo, la luna può rimuovere gli ostacoli con l'arguzia e la fantasia. La grinta non vi manca, l'intuito funziona al massimo. Saprete sempre come cavarvi d'impaccio.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 26 settembre si festeggia San Cosimo e Damiano. Oggi è la giornata europea delle lingue, ma è anche la giornata mondiale degli amanti dei cani ed ancora la giornata mondiale per l'eliminazione delle armi nucleari. Il proverbio del giorno è: per San Cosimo e Damiano ogni male fia lontano. Ed ora all'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, impegnate a leccarvi le ferite o a disintossicare la mente, un fatto è certo: oggi all'attività preferite la contemplazione. Riflessioni profonde, guardate le cose in modo oggettivo senza complicazioni emotive che possono falsare la realtà.
2: Toro, complice la luna in pesci, la giornata in bocca alla direzione giusta. Piacevoli fuori programma, piccanti sorprese da parte della persona amata. Chiarimenti nelle amicizie, possibilità di piccole vincite al gioco, inviti inattesi, proposte interessanti.
3: Gemelli, una parentesi di malumore causa il passaggio odierno della luna in pesci. Il fattore X, fonte di ansia, sono le finanze. I conti non quadrano. A complicare ulteriormente le cose entra in gioco un imprevisto professionale. Ostacoli vanificano gli sforzi.
2: Cancro, ecco una bella giornata da vivere in tutta spensieratezza. L'intuizione funziona a meraviglia, facendovi intravedere soluzioni insperate. Fantasia e creatività si concretizzano in espressioni artistiche di pregevole fattura. Sorprese piacevoli.
3: Leone, nel conto in banca potrebbe aprirsi una falla a causa di una spesa extra o di una eccessiva prodigalità da parte vostra. Inquietudini nel cuore, inutili piangere sul latte versato, moderate i vostri costosi entusiasmi e stringete finalmente la cinghia.
2: Vergine, ripensamenti, passi falsi e una malinconia che non avrebbe motivo di essere. Questi i frutti del passaggio della luna in pesci. Contrattempi. Gli amici solleciti fanno di tutto per rincuorarvi, sdrammatizzando e non dando troppo peso alle vostre ansie.
3: Bilancia, dovrete fare appello alla vostra razionalità per dimensionare ansie e sensazioni spiacevoli che possono scaturire dal contatto con gli altri. Ricaricatevi positivamente, occupandovi di quello che più vi piace e mantenendo il distacco emotivo.
2: Scorpione, incontri, emozioni, esperienze movimentano la quotidianità. Creatività e fantasia sfornano iniziative fortunate da portare avanti con slancio. Grazie a qualche divertente fuori programma, la giornata si prospetta molto più piacevole. Cambiamenti positivi.
3: Sagittario, come di consueto la luna in pesci vi procura qualche noia. Insofferenti e distratti bisticciate con i familiari e i vicini di casa per futili motivi. Se siete di malumore non prendetevela con il mondo, cercate la causa tra le vostre paure e incertezze.
2: Capricorno, luna e plutone in perfetta sintonia vi regalano un sabato stimolante, ricco di propositi costruttivi. Coinvolgimento profondo con il partner, incontri con gli amici e sorprese amorose e piacevoli per finire in bellezza la serata. Affari redditizi.
3: Acquario, dovreste ritagliarvi dei momenti di relax ed evitare di farvi assorbire completamente da incombenze pratiche poco entusiasmanti. Strategie difensive per prendere tempo rispetto a questioni di cuore, forse ancora non del tutto chiare.
2: Pesci, sostenuta da Plutone e Nettuno che alimentano creatività e forza d'animo, la luna può rimuovere gli ostacoli con l'arguzia e la fantasia. La grinta non vi manca, l'intuito funziona al massimo. Saprete sempre come cavarvi d'impaccio.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Baciami, baciami ancora e concentrati.

0: carburanti, Eni fissa un tetto massimo ai prezzi. Da lunedì diesel non oltre 2,19 euro, benzina 1,99 euro. Gli autotrasportatori minacciano lo sciopero. Scuola attesa per la firma del Quirinale sul decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri. Proteste e critiche di sindacati e presidi. Terrorismo, scoperta una rete di giovanissimi suprematisti, 17 indagati, 14 sono minorenni. Nei messaggi anche riferimenti ad attentati nelle scuole. Ucraina, Kiev incassa il via libera americano alla produzione dei Patriot, ma Putin frena sui negoziati. Atene, 6 dispersi nel crollo di una palazzina nel centro storico, tra loro 4 turisti americani. Pavaglione in Francia, richiamo sul fine vita, nuovo appello contro la corsa agli armamenti e poi lo sport con il calcio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dai genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata e il suono poi, vogliamo parlare del suono?
2: Il genio, oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono, cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Carburanti Eni fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio alla vigilia della riduzione dello sconto sul diesel. Da lunedì prossimo nelle stazioni interessate dalla misura il gasolio non potrà superare i 2,19 euro al litro, mentre per la benzina il limite sarà di 1,99 euro. L'iniziativa potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno, in cassa l'apprezzamento del governo che parla di un lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo punta intanto ad aumentare la produzione di carburanti e ha convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie, sul piede di guerra gli autotrasportatori. A Sotir chiede un confronto con il governo e minaccia lo sciopero, avvertendo che anche un solo giorno di blocco avrebbe pesanti conseguenze sul paese.
2: Scuola, è attesa al Quirinale la versione definitiva del decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. Il testo deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma su burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, il volto potrà essere coperto anche per ragioni legate ad attività didattiche o formative, oltre che per specifiche esigenze sanitarie. Crescono però le proteste, sindacati e dirigenti scolastici criticano il provvedimento. In alcuni istituti sono state organizzate manifestazioni. Preoccupato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che teme possibili conseguenze sulla formazione delle classi, sulla stessa sopravvivenza di alcuni istituti. L'ANCI chiede invece di puntare su progetti concreti di integrazione.
1: Terrorismo ed estremismo, una rete composta in larga parte da minorenni che diffondeva propaganda suprematista e materiale relativo anche alla preparazione di attentati, quanto emerge da una vasta operazione condotta dai carabinieri del ROS e della Digos. 17 le persone coinvolte nelle perquisizioni, 14 delle quali minorenni. Secondo gli investigatori, sui gruppi social venivano pubblicati contenuti che esaltavano Adolf Hitler e autori di stragi suprematiste, insieme a messaggi contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Circolavano inoltre indicazioni su tecniche per compiere azioni violente e costruire ordigni, con riferimenti anche ad attentati nelle scuole. Le ipotesi di reato comprendono propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti legate al terrorismo.
2: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky annuncia il via libera di Donald Trump alla produzione in Ucraina di missili Patriot destinati alla difesa aerea. La decisione arriva dopo l'incontro tra i due presidenti a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno anche proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per tentare di rilanciare i negoziati, ma Vladimir Putin raffredda le prospettive di una ripresa del dialogo. Mosca afferma che il presidente russo era pronto a tornare al tavolo, ma dopo gli ultimi attacchi ucraini dovrà riflettere. Sul fronte medio orientale, l'Iran propone invece agli Stati Uniti una tregua entro 7 giorni e la ripresa del dialogo sul programma nucleare in cambio della fine delle ostilità e della riapertura dello stretto di Hormuz.
1: In Grecia 6 persone risultano disperse dopo il crollo di una palazzina di 2 piani nel centro storico di Atene. Tra loro ci sono 4 turisti americani che alloggiavano in un appartamento affittato per un breve soggiorno. Dispersi anche un cittadino britannico e una donna greca che si trovavano al piano superiore. Secondo il sindaco della capitale, Aris Dukas, il crollo sarebbe stato provocato da una violenta esplosione causata da una consistente fuga di gas. L'edificio è crollato intorno alle 7:30 di ieri mattina. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
2: Papa Leone in Francia. Nel suo viaggio apostolico il pontefice interviene su fine vita, riarmo e laicità. Leone critica chi propone la morte programmata e torna a chiedere uno stop alla corsa agli armamenti. Il Papa richiama anche i valori di una società multiculturale nella quale la diversità delle origini può arricchire la vita democratica e sottolinea che una vera laicità non deve escludere la dimensione religiosa. Ad accoglierlo all'Eliseo il presidente Emmanuel Macron insieme alla moglie Brigitte. E a distanza arriva anche un riferimento alla polemica tra Donald Trump e alcuni media americani. Rispondendo ai giornalisti, Leone afferma: con me siete tutti benvenuti.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio inizia con una sconfitta, la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 nella prima giornata di Nations League. A segno Götze e Luke Bacchio. I diavoli rossi hanno dominato soprattutto nel primo tempo. Più equilibrata la ripresa, ma gli azzurri hanno creato poche occasioni e al fischio finale sono arrivati i fischi del pubblico. Fischi anche durante l'inno nazionale belga prima della partita. tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino. Il numero uno al mondo annuncia che il ginocchio non è ancora nelle condizioni necessarie per tornare a competere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:04.

0: Ed.
1: Primo oroscopo.
2: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
3: Sabato 26 settembre si festeggia San Cosimo e Damiano. Oggi è la giornata europea delle lingue, ma è anche la giornata mondiale degli amanti dei cani ed ancora la giornata mondiale per l'eliminazione delle armi nucleari. Il proverbio del giorno è: per San Cosimo e Damiano ogni male fia lontano. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, impegnate a leccarvi le ferite o a disintossicare la mente, un fatto è certo: oggi all'attività preferite la contemplazione. Riflessioni profonde, guardate le cose in modo oggettivo senza complicazioni emotive che possono falsare la realtà.
3: Toro, complice la luna in pesci, la giornata in bocca alla direzione giusta. Piacevoli fuori programma, piccanti sorprese da parte della persona amata. Chiarimenti nelle amicizie, possibilità di piccole vincite al gioco, inviti inattesi, proposte interessanti.
2: Gemelli, una parentesi di malumore causa il passaggio odierno della luna in pesci. Il fattore X, fonte di ansia, sono le finanze. I conti non quadrano. A complicare ulteriormente le cose entra in gioco un imprevisto professionale. Ostacoli vanificano gli sforzi.
3: Cancro, ecco una bella giornata da vivere in tutta spensieratezza. L'intuizione funziona a meraviglia, facendovi intravedere soluzioni insperate. Fantasia e creatività si concretizzano in espressioni artistiche di pregevole fattura. Sorprese piacevoli.
2: Leone, nel conto in banca potrebbe aprirsi una falla a causa di una spesa extra o di una eccessiva prodigalità da parte vostra. Inquietudini nel cuore, inutili piangere sul latte versato, moderate i vostri costosi entusiasmi e stringete finalmente la cinghia.
3: Vergine, ripensamenti, passi falsi e una malinconia che non avrebbe motivo di essere. Questi i frutti del passaggio della luna in pesci. Contrattempi. Gli amici solleciti fanno di tutto per rincuorarvi, sdrammatizzando e non dando troppo peso alle vostre ansie.
2: Bilancia. Dovrete fare appello alla vostra razionalità per dimensionare ansie e sensazioni spiacevoli che possono scaturire dal contatto con gli altri. Ricaricatevi positivamente, occupandovi di quello che più vi piace e mantenendo il distacco emotivo.
3: Scorpione, incontri, emozioni, esperienze movimentano la quotidianità. Creatività e fantasia sfornano iniziative fortunate da portare avanti con slancio. Grazie a qualche divertente fuori programma, la giornata si prospetta molto piacevole. Cambiamenti positivi.
2: Sagittario, come di consueto la luna in pesci vi procura qualche noia. Insofferenti e distratti, bisticciate con i familiari e i vicini di casa per futili motivi. Se siete di malumore, non prendetevela con il mondo, cercate la causa tra le vostre paure e incertezze.
3: Capricorno, luna e Plutone in perfetta sintonia vi regalano un sabato stimolante, ricco di propositi costruttivi. Coinvolgimento profondo con il partner, incontri con gli amici e sorprese amorose e piacevoli per finire in bellezza la serata. Affari redditizi.
2: Acquario, dovreste ritagliarvi dei momenti di relax ed evitare di farvi assorbire completamente da incombenze pratiche poco entusiasmanti. Strategie difensive per prendere tempo rispetto a questioni di cuore, forse ancora non del tutto chiare.
3: Pesci, sostenuta da Plutone e Nettuno che alimentano creatività e forza d'animo, la Luna può rimuovere gli ostacoli con l'arguzia e la fantasia. La grinta non vi manca, l'intuito funziona al massimo. Saprete sempre come cavarvi d'impaccio.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: E anche oggi, amici, noi ci siamo puntuali come sempre per questo sabato. Partiamo immediatamente perché ci aspettano tante notizie interessanti. Se vi siete persi qualcosa per strada, sapete benissimo che oggi è lo speciale di Radio Web, dove facciamo un po' il sunto, il succo della nostra trasmissione, del nostro magazine, con tutte le notizie più interessanti che abbiamo insieme commentato durante la settimana appena trascorsa. Come sempre c'è la musica, quella che fa da ottimo collante fra una news di tecnologia e l'altra. Quindi mi raccomando, state con noi. Vogliamo subito entrare nel vivo della trasmissione perché, amici, qui si parla della dipendenza dai social media e attenzione, perché Meta avrebbe sottoscritto questo accordo da 18 miliardi di dollari per chiudere in anticipo un processo di Oakland in California. TikTok avrebbe recentemente invece respinto un'inserzione dell'azienda che invitava ad introdurre alcune restrizioni comuni. Insomma, Meta non ci sta, dice o tutti o niente. L'azienda cinese dovrà presto quindi difendersi in tribunale dalle accuse del procuratore del Texas. Perché, direte voi? Meta ha accettato di pagare 12,7 miliardi di dollari agli stati che hanno presentato questa denuncia. Altri 5,3 miliardi di dollari verranno pagati solo però, dicono, se TikTok e YouTube implementeranno alcune modifiche alle rispettive piattaforme, questo in modo da avere uno standard comune, limite di tempo giornaliero di 2 ore, disattivazione dell'accesso alle app durante la notte, nessuna notifica durante l'orario scolastico, avvisi e notifiche chiari per gli adolescenti ogni 15 minuti di utilizzo continuo e nuovi tool di controllo parentale. Quindi Meta ha, diciamo così, un po' avviato questa campagna pubblica attraverso dei comunicati e delle inserzioni, in quanto le restrizioni imposte solo a Meta sarebbero certo uno svantaggio competitivo. All'inizio del mese ha provato a mostrare un'inserzione su TikTok, ma è stata bocciata perché è considerato un contenuto politico vietato. Beh, in realtà era solo un video con testo e immagini che invitava TikTok e YouTube a sottoscrivere questo accordo. Beh, dell'azione di TikTok sembrerebbe chiaro che non apporterà quindi per ora le modifiche. Proprio all'inizio di gennaio 2025 il procuratore del Texas aveva denunciato TikTok per la violazione del Texas Deceptive Trade Practices Act. Ecco, l'azienda cinese, diciamo che così, inganna i genitori affermando che la piattaforma è sicura e che contenuti diciamo non adatti ai minori vengono eliminati. Invece si è scoperto che questi contenuti, insomma, erano ancora disponibili, e quindi vedremo un po' adesso come si svolgerà questa storia. Ma certo è una diatriba che ormai dura da parecchi mesi. E subito, amici, quest'oggi l'argomento è l'intelligenza artificiale. Si è parlato tanto in questi giorni di rischi, l'importante comunque che se ne parli, ma ci si accorge adesso. Insomma, da qualche settimana il mondo intero sembra essersi destato da un lungo torpore, accorgendosi dei rischi conseguenti allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Lo ha fatto con le modalità tipiche dei tempi moderni, quindi con i toni caratteristici del sensazionalismo e ovviamente senza concedersi il tempo necessario per comprendere

0: se si tratti o meno di un problema reale. Beh, di certo, ecco, senza fare lo sforzo di scalfire la superficie della notizia di prima pagina per capire che qualcosa non va, cioè, ancora una volta quando sta accadendo, ecco, descrive più noi che il fenomeno in sé, quindi è stato sufficiente un post di chi ha deciso di lasciare OpenAI e Anthropic sbattendo la porta per sollevare la discussione globale, portare quindi il tema all'attenzione della collettività. Poi beh, si sa, quando un argomento diventa di dominio pubblico anche i big del settore non possono più far finta di nulla, figuriamoci magari la stampa che ha trovato l'ennesimo contenuto da spolpare, ecco, per riempire i propri palinsesti. Quindi diciamocelo, ci troviamo proprio in questa situazione con notiziari in televisione che trasmettono servizi allarmistici accompagnati dalle sequenze kubrickiane appunto di 2001, con talk show in cui gli stessi opinionisti sono alle prese solitamente con i reality show e si trovano a dibattere di modelli di intelligenza artificiale. Insomma, è una coincidenza a volte che aprire magari la TV o qualche pagina magari di qualche social e trovare delle notizie sarà una coincidenza forse nemmeno troppo incredibile, ecco, se si parla magari così anche di trasmissioni e di prima serata. Forse, ecco, diciamoci la verità, l'intelligenza artificiale non ci ucciderà tutti entro il 2030 come ipotizzato da Jacob Coxon, o forse sì, ecco, dopo aver acquisito un suo personale sadico senso dell'umorismo solo per affermare insomma la propria superiorità al genere umano, dando torto quindi all'uomo più potente del pianeta. Per ora, ecco, ha solo fatto cadere l'ennesima nostra foglia di fico dietro cui nascondere un po' di incolpevole disinteresse o magari di indifferenza. Beh, sia chiaro e legittimo che nessuno, ecco, si sia mai preoccupato di come le prossime evoluzioni di magari di ChatGPT e Gemini potrebbero sterminarci. Beh, lo è meno il fatto che sia predisposto ad ascoltare un monito solo quando arriva così amplificato da canali della televisione e dagli altri media mainstream. Ad esempio, uno come Elon Musk, su cui oggi molti faticherebbero a fare affidamento, ha lanciato l'allarme in tempi non sospetti, chiedendo ben prima dei ricercatori di prevedere una sorta di pulsante di emergenza, cioè una via di fuga per evitare esiti incontrollati nello sviluppo di modelli e algoritmi. Beh, lui comunque sì, cioè, l'ha visto lungo e forse magari l'abbiamo anche sottovalutato. Dovrebbe stupirci poi la prontezza, ecco, con cui i big del settore come Anthropic e Microsoft ora invocano magari un rallentamento volontario dei lavori sull'intelligenza artificiale di prossima generazione. Beh, quindi come interpretare il fatto che si siano attivati solo dopo che la questione è finita sotto gli occhi di tutti? Beh, le ipotesi sono due, entrambe poco rassicuranti. O hanno sempre tacitamente ignorato i rischi che ben conoscevano, o hanno saputo magari da TG e simili di avere per le mani una tecnologia che potrebbe sfuggire presto al loro controllo. Beh, forse la prima, volendo tirare così a indovinare. Bene amici, noi siamo qua insieme su Radio Web, dobbiamo parlare anche di un argomento che in questi giorni sta tenendo banco perché è stato proposto di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Beh, Amodei, che è il capo di Anthropic, avrebbe proposto di affidare a valutatori indipendenti il controllo dei modelli di intelligenza artificiale in fase di addestramento, quindi prima di estendere progressivamente questa sorveglianza all'interno del settore e poi ai governi di tutto il mondo. Il capo di Anthropic teme proprio che un sistema capace di progettare da solo la generazione successiva sfugga a qualsiasi controllo umano. Beh, sicuramente questo è un campanello d'allarme, perché amici, anche Donald Trump ha affermato comunque che gli Stati Uniti erano in vantaggio sulla Cina in questa corsa, però dice chi vince nel campo dell'intelligenza artificiale ora vince su tutto, nemmeno Pechino ha intenzione di frenare i propri lavoratori. Allora, chi rallenterà per primo e come ormai rallentare concretamente l'intelligenza artificiale? Secondo me è utopia. Ed Zittrain, che è il capo invece della società EZ Primary Research, dubita proprio della fattibilità un po' del piano di Amodei. Nessuno ha dato spiegazione concreta di cosa significhi il termine rallentamento, come ha dichiarato la BBC, e secondo lui, come d'altronde pensiamo un po' noi, i lavoratori cinesi approfitterebbero certo di questo arresto dell'addestramento di oltreoceano per colmare il loro ritardo, che poi tanto ritardo non è. Insomma, i margini delle aziende americane potrebbero crescere a breve termine, ma i loro prodotti accuserebbero un ritardo duraturo rispetto alla concorrenza cinese, che è molto molto agguerrita. Proprio lo scorso 29 luglio, pensate che più di 1200 dipendenti di OpenAI, Google ed Anthropic avevano chiesto in un testo comune firmato in particolare dal capo scientifico di OpenAI Jacob Paciocchi e dalla vicepresidente di Google responsabile della sicurezza Anka Dragan un coordinamento internazionale proprio per rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati. Beh, nessuna azienda poteva comunque rallentare da sola, stimavano con il rischio di cedere quindi il vantaggio alle concorrenti. Nel frattempo però attenzione, nessuno dice come rallentare. Beh, è un campanello d'allarme, ma lo si sa, molte volte è meglio così, chiudere la porta, ignorare e procedere per la propria strada dello sviluppo. Si entra nel vivo della puntata di Radio Web, amici, quest'oggi. Beh, qui vengono segnalati continuamente degli attacchi dalle varie intelligenze artificiali che fanno un po' da sole oramai, perché i ricercatori di Nightingale Collective, gli stessi che hanno descritto l'uso non autorizzato di un sito tedesco, avrebbero individuato un attacco effettuato dagli agenti di OpenAI. È avvenuto all'inizio di maggio, come è stato indicato anche nella timeline dell'incidente. Il bersaglio era Ruby Gems, il package manager del linguaggio Ruby. L'azienda americana ha confermato l'accaduto e quindi fornirà dettagli al termine delle varie indagini. Che cosa è successo? Beh, come riporta Wall Street Journal, quello di maggio è stato il primo attacco in ordine di tempo per il settimo in totale che riguarda OpenAI. Secondo molti esperti di sicurezza verranno sicuramente scoperti altri attacchi nei prossimi giorni. È chiaro che l'azienda non ha implementato adeguate protezioni durante la valutazione delle capacità dei suoi modelli. Il CEO ha suggerito comunque di rallentare lo sviluppo. L'attacco rilevato, dicevo, all'inizio di maggio era stato dato il nome di Gem Surfer. A distanza di 4 mesi, ecco, si è scoperto che gli autori non sono esseri umani ora, ma è proprio l'intelligenza artificiale, gli agenti appunto di OpenAI. A quest'ultima era stato assegnato il compito di recuperare informazioni da internet. Ecco, per motivi attualmente ignoti hanno creato numerosi account su Ruby Gems sfruttando una vulnerabilità nel sistema della verifica delle email e hanno successivamente caricato oltre, pensate, 2000 pacchetti noti come Gems su Ruby Gems. Il team di sicurezza avrebbe rilevato un improvviso traffico simile proprio a un attacco DOS, disattivando la restrizione dei nuovi account per 4 giorni e rimosso anche oltre 500 pacchetti. E poi, dopo aver riaperto le registrazioni, gli agenti avrebbero pubblicato altri 88 pacchetti. E questo è andato avanti fino al 18 di giugno. Ma pensate, dico, vabbè, insomma, ora fa tutto l'intelligenza artificiale, esce dalla sua sandbox, esce di casa, va dove vuole, poi ritorna con il bottino. Si parte subito alla grande parlando anche di intrattenimento, di giochi, di gaming, perché dovete sapere che arriva GTA 6 e c'è una voce molto particolare. Lui è uno dei personaggi principali non giocabili che si incontrerà in GTA 6. Avrà la voce di Stephen Roth, è l'attore americano che è stato visto e ascoltato in una miriade di film e serie televisive, inclusa King of the Hill. È stato coinvolto nel doppiaggio del titolo che arriverà sul mercato il prossimo 19 di novembre. La conferma è arrivata con un'intervista che è stata rilasciata anche di recente. Quindi i più attenti lo avevano comunque già scoperto. Nel gioco interpreterà Brian Eder, che è un narcotrafficante già comunque avvistato nel secondo trailer ufficiale rilasciato un po' di tempo fa. Ecco, mancano oramai solo poco più di 2 mesi all'uscita di Grand Theft Auto 6 e l'hype si trova ai massimi livelli, soprattutto dopo la pubblicazione di una lunga anteprima vista a fine di agosto. C'è anche uno streaming che sta girando, quindi la descrizione di Brian fornita dal sito ufficiale di GTA 6 dice: sembra uno dei vagabondi che può incontrare nelle spiagge della Leonida, ma si muove come uno squalo bianco. Protagonisti Jason e Lucia che lo incontreranno durante la loro avventura a Vice City. La frase con cui si presenta: in quell'aereo ho trasportato così tanta erba da far volare tutto lo stato della Leonida. Brian è il tipo di trafficante dell'epoca d'oro del contrabbando nelle Keys, traffica ancora tramite la sua rimessa nautica insieme a Lori, la sua terza moglie. Brian che la sa abbastanza lunga da lasciar fare agli altri il suo sporco lavoro per conto suo. Dopo la musica continua ancora Radio Web, amici, e se avete paura dei campi magnetici, attenzione, perché il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha annunciato il debutto di un servizio che vale la pena insomma segnalare. Si chiama Cartoradio. Ecco, questa è una mappa interattiva che permette di consultare le stime dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici in tutta Italia. È semplice da utilizzare, liberamente accessibile in pochi secondi, quindi si può inserire il proprio indirizzo o un qualsiasi altro indirizzo e ottenere il riscontro. Cos'è? A cosa serve? L'accesso, diciamo che è gratis all'indirizzo cartoradio.it, la piattaforma che è stata realizzata dalla Fondazione Ugo Bordoni, elaborando quindi dati aggregati e anonimizzati forniti dal Ministero, oppure nel caso degli impianti radiomobili. Ecco, si rivolge principalmente a tutti i cittadini che desiderano conoscere un po' quello che è lo status di una determinata area o zona di interesse, ad esempio alla propria abitazione, il posto di lavoro o la scuola magari frequentata dai figli. C'è un test che è stato condotto perché insomma volevamo capire un po' come funzionava. Attraverso questo motore di ricerca integrato è possibile dunque specificare una qualsiasi città o via e si può esplorare questa mappa. Ecco, i risultati vengono poi visualizzati con una scala di colori, mentre la leggenda permette di associarli al relativo livello di esposizione. Quindi ecco, le stime fanno riferimento al campo elettrico comunemente usato per valutare campi di radiofrequenza espresse nell'unità di misura volt per metro. E diciamo che cosa ci dice la legge, ecco, sui limiti di esposizione in Italia. Dovete sapere che il limite, ecco, quello definito per legge in Italia è quello compreso tra i 20 e 60 volt al metro. La normativa dice che non può essere superato in nessun contesto per evitare potenziali rischi. Bisogna certo tenere in considerazione che i valori visualizzati da cartoradio non rappresentano delle misurazioni effettuate direttamente sul territorio, ma come già insomma si è detto, ecco, dalle stime ottenute mediante modello di calcolo, quindi per i rilevamenti locali è necessario chiaramente fare sempre riferimento al lavoro dell'ARPA, quindi l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Comunque già, ecco, questo ci dà un'ottima mano. E adesso, amici, dopo la musica andiamo in Cina. Sì, restando sempre in tema di intelligenza artificiale, Anthropic avrebbe descritto l'uso illecito dei suoi modelli cloud da parte di aziende cinesi. National Security Agency, quindi la NSA, la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, appunto, e la Federal Bureau Investigation, l'FBI, avrebbero confermato l'attività di distillazione su scala industriale con un comunicato congiunto. Secondo Gary Tan, CEO di Combinator, un problema secondario rispetto ad altri più importanti. Insomma, le tre agenzie affermano che sei aziende cinesi di intelligenza artificiale estraggono sistematicamente delle funzionalità e capacità proprietarie dei modelli delle aziende americane attraverso delle campagne, si chiama, di distillazione su scala industriale. Beh, la distillazione è una tecnica che permette di usare gli output dei modelli più grandi per addestrare i modelli più piccoli. Secondo NSA, CISA e FBI, DeepSeek, Moonshot, Alibaba, Minimax, Stepfan e ZI avrebbero estratto miliardi di token dai modelli di Cloud, GPT, Gemini e Grok, quindi dalla fine dell'estate del 2024. Questa attività, ecco, su larga scala avviene con il supporto del governo cinese. L'obiettivo è quello di ridurre il gap tecnologico e prestazionale dei modelli americani, ottenendo quindi anche un notevole risparmio di tempo e di costi. E andiamo ancora avanti, amici, qui a Radio Web. La puntata di oggi ancora vede l'intelligenza artificiale sotto i nostri fari, perché mentre tutto il mondo sembra essersi improvvisamente accorto dei potenziali rischi che sono legati allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale, tanto che anche i big dell'industria si dichiarano disposti a rallentare, c'è Donald Trump che va proprio controcorrente, ribadisce l'esigenza invece di accelerare avanti tutta, dice non c'è spazio, non ci deve essere per i timori. Il presidente ha la priorità assoluta, dice non cedere il passo alla Cina. Quella con il gigante asiatico è ritenuta una guerra tecnologica e commerciale che gli Stati Uniti non si possono permettere di perdere. E queste sono le parole raccolte dai cronisti in Irlanda durante il fine settimana sui campi da golf di proprietà. Dice: siamo in vantaggio rispetto alla Cina nell'intelligenza artificiale, siamo il paese più avanzato al mondo e francamente, dice, voglio che le cose restino così, perché chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale oggi ha vinto tutto. Trump quindi descrive che si pone in modo critico nei confronti dell'intelligenza artificiale come delle forze negative impegnate nel dar vita a degli scenari che magari non si verificheranno mai. La sua posizione quindi è molto chiara: niente regole, niente limitazioni o linee guida studiate per scongiurare eventuali pericoli che costituirebbero solo un ostacolo, dice, al progresso. Beh, non sono pienamente d'accordo, però delle regole certo vanno applicate. Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata di Radio Web, perché si parla sempre di sicurezza. Ci sono alcuni ricercatori che avrebbero individuato l'ennesimo malware per Android denominato Mantax Otax, che combina le funzionalità di ransomware e spyware. Può quindi rubare e cifrare i dati, oltre che mettere il monitoraggio in tempo reale da remoto. Attualmente ha una distribuzione limitata e solo per fortuna in Indonesia, ma potrebbe arrivare anche in altri paesi. E attenzione, quindi, è un malware che viene distribuito tramite un'app pubblicata su un servizio di file sharing. I cybercriminali cercano di convincere convincere gli utenti al download con messaggi di phishing o ingegneria sociale. Ecco, si tratta quindi di file APK che devono essere installati manualmente all'avvio dell'app. Vengono poi chiesti numerosi permessi, incluso quello per i servizi di accessibilità, che sono in pratica equivalenti ai privilegi di amministratore. Non fatelo, attenzione, perché dopo aver effettuato la connessione con il server C2, che sta per Command and Control, Mantax, OTAX, ecco si chiama così, attiva la cifratura dei file con l'algoritmo AES ed elimina i file originali. Questa operazione, certo, ha maggiore successo sui vecchi dispositivi con Android 9 e le versioni vecchie, in quanto Android 10 ecco, non ci sono più delle protezioni, diciamo. Al termine viene mostrata una chat che dovrebbe essere utilizzata per negoziare il pagamento del riscatto. Questo malware offre anche delle funzionalità pericolose, può mostrare magari una falsa schermata di blocco per rubare il PIN, accedere agli SMS, ai contatti, la cronologia delle chiamate, cronologia del browser, elenco delle app, account Google, posizioni, messaggi, insomma tutto. Quindi mi raccomando, scaricate magari delle app solo dal Play Store. Bene, dopo questo brano, amici, noi andiamo ancora avanti perché, come abbiamo detto all'inizio, ci sono una grande serie di novità anche per quanto riguarda delle applicazioni a noi molto care come WhatsApp, perché sta cambiando, ecco, se lo utilizzate sull'iPad. Questa volta l'aggiornamento punta tutto sulla navigazione, la barra del menu in basso che c'è del posto al nuovo layout verticale a sinistra. Il risultato, beh, è un'esperienza d'uso decisamente più vicina a quella della versione desktop per Mac. E adesso le principali sezioni di WhatsApp sono raggruppate in una barra verticale sul lato dello schermo. Ecco, ci sono le chat, quindi le novità, le community, le chiamate, ma anche Meta AI, l'insieme che riprende il principio già utilizzato da WhatsApp su Mac. Su iPad il pannello resta visualizzato accanto alla lista delle conversazioni e alla discussione aperta, quindi senza impedire all'utente di accedere al resto dell'interfaccia. E c'è una buona notizia: non è obbligatorio mantenerlo sullo schermo. WhatsApp infatti permette di nascondere la barra laterale per recuperare dello spazio. La lista delle chat e la conversazione questa in corso possono così estendersi maggiormente verso il centro dello schermo. Ecco, diciamo che questa nuova organizzazione, chiamiamola, arriva solo pochi mesi dopo i primi test di Liquid Glass sull'iPad. Lo scorso giugno WhatsApp infatti aveva iniziato a proporre alcuni beta tester delle schede, pulsanti e menu contestuali ispirati alla nuova interfaccia di Apple. La barra di navigazione situata in basso sullo schermo, che era, diciamo, lì ancora presente comunque. Per questo sabato, amici, siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, io mi fermo qua e vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato. Per quanto ci riguarda, ritorneremo insieme, l'appuntamento che va rinnovato a lunedì su questa radio, alla solita ora. Vi aspetto.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Primo oroscopo.
3: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
4: Sabato 26 settembre si festeggia San Cosimo e Damiano. Oggi è la giornata europea delle lingue, ma è anche la giornata mondiale degli amanti dei cani ed ancora la giornata mondiale per l'eliminazione delle armi nucleari. Il proverbio del giorno è: per San Cosmo e Damiano ogni male fia lontano. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, impegnate a leccarvi le ferite o a disintossicare la mente, un fatto è certo: oggi all'attività preferite la contemplazione. Riflessioni profonde, guardate le cose in modo oggettivo senza complicazioni emotive che possono falsare la realtà.
4: Toro, complice la luna in pesci, la giornata in bocca alla direzione giusta. Piacevoli fuori programma, piccanti sorprese da parte della persona amata. Chiarimenti nelle amicizie, possibilità di piccole vincite al gioco, inviti inattesi, proposte interessanti.
3: Gemelli, una parentesi di malumore causa il passaggio odierno della luna in pesci. Il fattore X, fonte di ansia, sono le finanze. I conti non quadrano. A complicare ulteriormente le cose entra in gioco un imprevisto professionale. Ostacoli vanificano gli sforzi.
4: Cancro, ecco una bella giornata da vivere in tutta spensieratezza. L'intuizione funziona a meraviglia, facendovi intravedere soluzioni insperate. Fantasia e creatività si concretizzano in espressioni artistiche di pregevole fattura. Sorprese piacevoli.
3: Leone, Nel conto in banca potrebbe aprirsi una falla a causa di una spesa extra o di una eccessiva prodigalità da parte vostra. Inquietudini nel cuore, inutili piangere sul latte versato, moderate i vostri costosi entusiasmi e stringete finalmente la cinghia.
4: Vergine, ripensamenti, passi falsi e una malinconia che non avrebbe motivo di essere. Questi i frutti del passaggio della Luna in Pesci. Contrattempi. Gli amici solleciti fanno di tutto per rincuorarvi, sdrammatizzando e non dando troppo peso alle vostre ansie.
3: Bilancia. Dovrete fare appello alla vostra razionalità per ridimensionare ansie e sensazioni spiacevoli che possono scaturire dal contatto con gli altri. Ricaricatevi positivamente, occupandovi di quello che più vi piace e mantenendo il distacco emotivo.
4: Scorpione. Incontri, emozioni e esperienze movimentano la quotidianità. Creatività e fantasia sfornano iniziative fortunate da portare avanti con slancio. Grazie a qualche divertente fuori programma, la giornata si prospetta molto piacevole. Cambiamenti positivi.
3: Sagittario, come di consueto la Luna in Pesci vi procura qualche noia. Insofferenti e distratti, bisticciate con i familiari e i vicini di casa per futili motivi. Se siete di malumore, non prendetevela con il mondo, cercate la causa tra le vostre paure e incertezze.
4: Capricorno, Luna e Plutone in perfetta sintonia vi regalano un sabato stimolante, ricco di propositi costruttivi. Coinvolgimento profondo con il partner, incontri con gli amici e sorprese amorose e piacevoli per finire in bellezza la serata. Affari redditizi.
3: Acquario, dovreste ritagliarvi dei momenti di relax ed evitare di farvi assorbire completamente da incombenze pratiche poco entusiasmanti. Strategie difensive per prendere tempo rispetto a questioni di cuore, forse ancora non del tutto chiare.
4: Pesci, sostenuta da Plutone e Nettuno che alimentano creatività e forza d'animo, la Luna può rimuovere gli ostacoli con l'arguzia e la fantasia. La grinta non vi manca, l'intuito funziona al massimo. Saprete sempre come cavarvi d'impaccio.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Carburanti Eni fissa un tetto massimo ai prezzi, dal lunedì diesel non oltre 2,19 euro, benzina 1,99 euro, gli autotrasportatori minacciano lo sciopero, scuola attesa per la firma del Quirinale sul decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri, proteste e critiche di sindacati e presidi, terrorismo, scoperta una rete di giovanissimi suprematisti, 17 indagati, 14 sono minorenni, nei messaggi anche riferimenti ad attentati nelle scuole, Ucraina, Kiev incassa il via libera americano la produzione dei Patriot, ma Putin frena sui negoziati. Atene, 6 dispersi nel crollo di una palazzina nel centro storico, tra loro 4 turisti americani. Papa Leone in Francia, richiamo sul fine vita, nuovo appello contro la corsa agli armamenti e poi lo sport con il calcio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. Carburanti, Eni fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio alla vigilia della riduzione dello sconto sul diesel. Da lunedì prossimo nelle stazioni interessate dalla misura il gasolio non potrà superare 2,19 euro al litro, mentre per la benzina il limite sarà di 1,99 euro. L'iniziativa potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. In cassa l'apprezzamento del governo, che parla di un lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo punta intanto ad aumentare la produzione di carburanti e ha convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie sul piede di guerra, gli autotrasportatori. Assortir chiede un confronto con il governo e minaccia lo sciopero, avvertendo che anche un solo giorno di blocco avrebbe pesanti conseguenze sul paese.
2: Scuola, è attesa al Quirinale la versione definitiva del decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. Il testo deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma su burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, il volto potrà essere coperto anche per ragioni legate ad attività didattiche o formative, oltre che per specifiche esigenze sanitarie. Crescono però le proteste, sindacati e dirigenti scolastici criticano il provvedimento. In alcuni istituti sono state organizzate manifestazioni. Preoccupato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che teme possibili conseguenze sulla formazione delle classi e sulla stessa sopravvivenza di alcuni istituti. L'ANCI chiede invece di puntare su progetti concreti di integrazione.
1: Terrorismo ed estremismo, una rete composta in larga parte da minorenni che diffondeva propaganda suprematista e materiale relativo anche alla preparazione di attentati. Quanto emerge da una vasta operazione condotta dai carabinieri del ROS e della Digos. 17 le persone coinvolte nelle perquisizioni, 14 delle quali minorenni. Secondo gli investigatori, sui gruppi social venivano pubblicati contenuti che esaltavano Adolf Hitler e autori di stragi suprematiste, insieme a messaggi contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Circolavano inoltre indicazioni su tecniche per compiere azioni violente e costruire ordigni, con riferimenti anche ad attentati nelle scuole. Le ipotesi di reato comprendono propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti legate al terrorismo.
2: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky annuncia il via libera di Donald Trump alla produzione in Ucraina di missili Patriot destinati alla difesa aerea. La decisione arriva dopo l'incontro tra i due presidenti a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno anche proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per tentare di rilanciare i negoziati, ma Vladimir Putin raffredda le prospettive di una ripresa del dialogo. Mosca afferma che il presidente russo era pronto a tornare al tavolo, ma dopo gli ultimi attacchi ucraini dovrà riflettere. Sul fronte medio orientale, l'Iran propone invece agli Stati Uniti una tregua entro 7 giorni e la ripresa del dialogo sul programma nucleare in cambio della fine delle ostilità e della riapertura dello stretto di Hormuz.
1: In Grecia 6 persone risultano disperse dopo il crollo di una palazzina di 2 piani nel centro storico di Atene. Tra loro ci sono 4 turisti americani che alloggiavano in un appartamento affittato per un breve soggiorno. Dispersi anche un cittadino britannico e una donna greca che si trovavano al piano superiore. Secondo il sindaco della capitale, Ares Dukas, il crollo sarebbe stato provocato da una violenta esplosione causata da una consistente fuga di gas. L'edificio è crollato intorno alle 7:30 di ieri mattina. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
2: Papa Leone in Francia. Nel suo viaggio apostolico il pontefice interviene su fine vita, riarmo e laicità. Leone critica chi propone la morte programmata e torna a chiedere uno stop alla corsa agli armamenti. Il Papa richiama anche il valore di una società multiculturale nella quale la diversità delle origini può arricchire la vita democratica e sottolinea che una vera laicità non deve escludere la dimensione religiosa. Ad accoglierlo all'Eliseo il presidente Emmanuel Macron insieme alla moglie Brigitte. E a distanza arriva anche un riferimento alla polemica tra Donald Trump e alcuni media americani. Rispondendo ai giornalisti, Leone afferma: con me siete tutti benvenuti.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio inizia con una sconfitta, la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 nella prima giornata di Nations League. A segno Götze e Luke Bacchio. I diavoli rossi hanno dominato soprattutto nel primo tempo. Più equilibrata la ripresa, ma gli azzurri hanno creato poche occasioni e al fischio finale sono arrivati i fischi del pubblico. Fischi anche durante l'inno nazionale belga prima della partita. tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino, il numero uno al mondo annuncia che il ginocchio non è ancora nelle condizioni necessarie per tornare a competere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:05.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia d'abbaiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 26 settembre si festeggia San Cosimo e Damiano. Oggi è la giornata europea delle lingue, ma è anche la giornata mondiale degli amanti dei cani ed ancora la giornata mondiale per l'eliminazione delle armi nucleari. Il proverbio del giorno è: per San Cosimo e Damiano ogni male fia lontano. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, impegnate a leccarvi le ferite o a disintossicare la mente, un fatto è certo: oggi all'attività preferite la contemplazione. Riflessioni profonde, guardate le cose in modo oggettivo senza complicazioni emotive che possono falsare la realtà.
2: Toro, complice la luna in pesci, la giornata in bocca alla direzione giusta. Piacevoli fuori programma, piccanti sorprese da parte della persona amata. Chiarimenti nelle amicizie, possibilità di piccole vincite al gioco, inviti inattesi, proposte interessanti.
1: Gemelli, una parentesi di malumore causa il passaggio odierno della luna in pesci. Il fattore X, fonte di ansia, sono le finanze. I conti non quadrano. A complicare ulteriormente le cose entra in gioco un imprevisto professionale. Ostacoli vanificano gli sforzi.
2: Cancro, ecco una bella giornata da vivere in tutta spensieratezza. L'intuizione funziona a meraviglia, facendovi intravedere soluzioni insperate. Fantasia e creatività si concretizzano in espressioni artistiche di pregevole fattura. Sorprese piacevoli.
1: Leone, nel conto in banca potrebbe aprirsi una falla a causa di una spesa extra o di una eccessiva prodigalità da parte vostra. Inquietudini nel cuore, inutili piangere sul latte versato, moderate i vostri costosi entusiasmi e stringete finalmente la cinghia.
2: Vergine, ripensamenti, passi falsi e una malinconia che non avrebbe motivo di essere. Questi i frutti del passaggio della luna in pesci. Contrattempi. Gli amici solleciti fanno di tutto per rincuorarvi, sdrammatizzando e non dando troppo peso alle vostre ansie.
1: Bilancia. Dovrete fare appello alla vostra razionalità per dimensionare ansie e sensazioni spiacevoli che possono scaturire dal contatto con gli altri. Ricaricatevi positivamente, occupandovi di quello che più vi piace e mantenendo il distacco emotivo.
2: Scorpione. Incontri, emozioni, esperienze movimentano la quotidianità. Creatività e fantasia sfornano iniziative fortunate da portare avanti con slancio. Grazie a qualche divertente fuori programma, la giornata si prospetta molto piacevole. Cambiamenti positivi.
1: Sagittario, come di consueto la luna in pesci vi procura qualche noia. Insofferenti e distratti, bisticciate con i familiari e i vicini di casa per futili motivi. Se siete di malumore, non prendetevela con il mondo, cercate la causa tra le vostre paure e incertezze.
2: Capricorno, luna e Plutone in perfetta sintonia vi regalano un sabato stimolante, ricco di propositi costruttivi. Coinvolgimento profondo con il partner, incontri con gli amici e sorprese amorose e piacevoli per finire in bellezza la serata. Affari redditizi.
1: Acquario, dovreste ritagliarvi dei momenti di relax ed evitare di farvi assorbire completamente da incombenze pratiche poco entusiasmanti. Strategie difensive per prendere tempo rispetto a questioni di cuore, forse ancora non del tutto chiare.
2: Pesci, sostenuta da Plutone e Nettuno che alimentano creatività e forza d'animo, la luna può rimuovere gli ostacoli con l'arguzia e la fantasia. La grinta non vi manca, l'intuito funziona al massimo. Saprete sempre come cavarvi d'impaccio.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: 주세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 26 settembre si festeggia San Cosimo e Damiano. Oggi è la giornata europea delle lingue, ma è anche la giornata mondiale degli amanti dei cani ed ancora la giornata mondiale per l'eliminazione delle armi nucleari. Il proverbio del giorno è: per San Cosimo e Damiano ogni male fia lontano. Ed ora all'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, impegnate a leccarvi le ferite o a disintossicare la mente, un fatto è certo: oggi all'attività preferite la contemplazione. Riflessioni profonde, guardate le cose in modo oggettivo senza complicazioni emotive che possono falsare la realtà.
2: Toro, complice la luna in pesci, la giornata in bocca alla direzione giusta. Piacevoli fuori programma, piccanti sorprese da parte della persona amata. Chiarimenti nelle amicizie, possibilità di piccole vincite al gioco, inviti inattesi, proposte interessanti.
1: Gemelli, una parentesi di malumore causa il passaggio odierno della luna in pesci. Il fattore X, fonte di ansia, sono le finanze. I conti non quadrano. A complicare ulteriormente le cose entra in gioco un imprevisto professionale. Ostacoli vanificano gli sforzi.
2: Cancro, ecco una bella giornata da vivere in tutta spensieratezza. L'intuizione funziona a meraviglia, facendovi intravedere soluzioni insperate. Fantasia e creatività si concretizzano in espressioni artistiche di pregevole fattura. Sorprese piacevoli.
1: Leone, nel conto in banca potrebbe aprirsi una falla a causa di una spesa extra o di una eccessiva prodigalità da parte vostra. Inquietudini nel cuore, inutili piangere sul latte versato, moderate i vostri costosi entusiasmi e stringete finalmente la cinghia.
2: Vergine, ripensamenti, passi falsi e una malinconia che non avrebbe motivo di essere. Questi i frutti del passaggio della luna in pesci. Contrattempi. Gli amici solleciti fanno di tutto per rincuorarvi, sdrammatizzando e non dando troppo peso alle vostre ansie.
1: Bilancia. Dovrete fare appello alla vostra razionalità per dimensionare ansie e sensazioni spiacevoli che possono scaturire dal contatto con gli altri. Ricaricatevi positivamente, occupandovi di quello che più vi piace e mantenendo il distacco emotivo.
2: Scorpione. Incontri, emozioni, esperienze movimentano la quotidianità. Creatività e fantasia sfornano iniziative fortunate da portare avanti con slancio. Grazie a qualche divertente fuori programma, la giornata si prospetta molto piacevole. Cambiamenti positivi.
1: Sagittario, come di consueto la luna in pesci vi procura qualche noia. Insofferenti e distratti, bisticciate con i familiari e i vicini di casa per futili motivi. Se siete di malumore, non prendetevela con il mondo, cercate la causa tra le vostre paure e incertezze.
2: Capricorno, luna e Plutone in perfetta sintonia vi regalano un sabato stimolante, ricco di propositi costruttivi. Coinvolgimento profondo con il partner, incontri con gli amici e sorprese amorose e piacevoli per finire in bellezza la serata. Affari redditizi.
1: Acquario, dovreste ritagliarvi dei momenti di relax ed evitare di farvi assorbire completamente da incombenze pratiche poco entusiasmanti. Strategie difensive per prendere tempo rispetto a questioni di cuore, forse ancora non del tutto chiare.
2: Pesci, sostenuta da Plutone e Nettuno che alimentano creatività e forza d'animo, la luna può rimuovere gli ostacoli con l'arguzia e la fantasia. La grinta non vi manca, l'intuito funziona al massimo. Saprete sempre come cavarvi d'impaccio.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: carburanti Eni fissa un tetto massimo ai prezzi, da lunedì diesel non oltre 2,19 euro, benzina a 1,99 euro. Gli autotrasportatori minacciano lo sciopero. Scuola attesa per la firma del Quirinale sul decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri. Proteste e critiche di sindacati e presidi. Terrorismo scoperto, una rete di giovanissimi suprematisti, 17 indagati, 14 sono minorenni. Nei messaggi anche riferimenti ad attentati nelle scuole. Ucraina, Kiev incassa il via libero americano alla produzione dei Patriot, ma Putin frena sui negoziati. Atene, 6 dispersi nel crollo di una palazzina nel centro storico, tra loro 4 turisti americani. Pavilion in Francia, richiamo sul fine vita, nuovo appello contro la corsa agli armamenti e poi lo sport con il calcio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. Carburanti Eni fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio alla vigilia della riduzione dello sconto sul diesel. Da lunedì prossimo nelle stazioni interessate dalla misura il gasolio non potrà superare 2,19 euro al litro, mentre per la benzina il limite sarà di 1,99 euro. L'iniziativa potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno, in cassa l'apprezzamento del governo che parla di un lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo punta intanto ad aumentare la produzione di carburanti e ha convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie sul piede di guerra, gli autotrasportatori. A Sotir chiede un confronto con il governo e minaccia lo sciopero, avvertendo che anche un solo giorno di blocco avrebbe pesanti conseguenze sul paese.
2: Scuola, è attesa al Quirinale la versione definitiva del decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. Il testo deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma su burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, il volto potrà essere coperto anche per ragioni legate ad attività didattiche o formative, oltre che per specifiche esigenze sanitarie. Crescono però le proteste, sindacati e dirigenti scolastici criticano il provvedimento. In alcuni istituti sono state organizzate manifestazioni. Preoccupato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che teme possibili conseguenze sulla formazione delle classi, sulla stessa sopravvivenza di alcuni istituti. L'ANCI chiede invece di puntare su progetti concreti di integrazione.
1: Terrorismo ed estremismo, una rete composta in larga parte da minorenni che diffondeva propaganda suprematista e materiale relativo anche alla preparazione di attentati. Quanto emerge da una vasta operazione condotta dai carabinieri del ROS e dell'Adigos. 17 le persone coinvolte nelle perquisizioni, 14 delle quali minorenni. Secondo gli investigatori, sui gruppi social venivano pubblicati contenuti che esaltavano Adolf Hitler e autori di stragi suprematiste, insieme a messaggi contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Circolavano inoltre indicazioni su tecniche per compiere azioni violente e costruire ordigni, con riferimenti anche ad attentati nelle scuole. Le ipotesi di reato comprendono propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti legate al terrorismo.
2: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky annuncia il via libera di Donald Trump alla produzione in Ucraina di missili Patriot destinati alla difesa aerea. La decisione arriva dopo l'incontro tra i due presidenti a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno anche proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per tentare di rilanciare i negoziati, ma Vladimir Putin raffredda le prospettive di una ripresa del dialogo. Mosca afferma che il presidente russo era pronto a tornare al tavolo, ma dopo gli ultimi attacchi ucraini dovrà riflettere. Sul fronte medio orientale, l'Iran propone invece agli Stati Uniti una tregua entro 7 giorni e la ripresa del dialogo sul programma nucleare in cambio della fine delle ostilità e della riapertura dello stretto di Hormuz.
1: In Grecia 6 persone risultano disperse dopo il crollo di una palazzina di 2 piani nel centro storico di Atene. Tra loro ci sono 4 turisti americani che alloggiavano in un appartamento affittato per un breve soggiorno. Dispersi anche un cittadino britannico e una donna greca che si trovavano al piano superiore. Secondo il sindaco della capitale, Aris Dukas, il crollo sarebbe stato provocato da una violenta esplosione causata da una consistente fuga di gas. L'edificio è crollato intorno alle 7:30 di ieri mattina. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
2: Papa Leone in Francia. Nel suo viaggio apostolico il pontefice interviene su fine vita, riarmo e laicità. Leone critica chi propone la morte programmata e torna a chiedere uno stop alla corsa agli armamenti. Il Papa richiama anche il valore di una società multiculturale nella quale la diversità delle origini può arricchire la vita democratica e sottolinea che una vera laicità non deve escludere la dimensione religiosa. Ad accoglierlo all'Eliseo il presidente Emmanuel Macron insieme alla moglie Brigitte. E a distanza arriva anche un riferimento alla polemica tra Donald Trump e alcuni media americani. Rispondendo ai giornalisti, Leone afferma: con me siete tutti benvenuti.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio inizia con una sconfitta, la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 nella prima giornata di Nations League. A segno Götze e Luke Bacchio. I diavoli rossi hanno dominato soprattutto nel primo tempo. Più equilibrata la ripresa, ma gli azzurri hanno creato poche occasioni e al fischio finale sono arrivati i fischi del pubblico. Fischi anche durante l'inno nazionale belga prima della partita. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino, il numero uno al mondo annuncia che il ginocchio non è ancora nelle condizioni necessarie per tornare a competere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:05.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No!
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Teo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure e lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

dato molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Questa è Prima Radio Digital.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: carburanti si riduce lo sconto fiscale sul gasolio. Dal lunedì il tetto ai prezzi annunciato da Eni, Iran, apertura al ritorno degli ispettori nucleari. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe respinto la proposta di tregua. Scuola, continua lo scontro sul decreto, sindaci e sindacati contestano il limite agli studenti stranieri. In Lettonia 4 militari italiani feriti durante un'esercitazione della NATO. Calcio, ripartenza amara per la nazionale di Mancini. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Da oggi si riduce l'agevolazione fiscale sul gasolio, lo sconto scende da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Secondo il Codacons l'effetto è un aumento di circa 3 euro per un pieno. Da lunedì 28 settembre scatterà invece il tetto annunciato da Eni per i carburanti commercializzati da Eni Live: 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. La misura durerà inizialmente 30 giorni con possibilità di proroga. Intanto Assotir non esclude uno sciopero degli autotrasportatori. Il governo ha convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre per discutere un aumento della produzione.
2: L'Iran apre la possibilità di far rientrare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In un'intervista alla rete americana CBS, il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'accesso potrebbe essere concordato nell'ambito dei negoziati. Si tratta di una disponibilità al confronto. Non è stato annunciato un accordo già concluso. Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di tregua. Il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Lo stesso quotidiano riferisce che Trump avrebbe prospettato ai collaboratori nuovi bombardamenti dopo le elezioni americane di metà mandato.
1: Il decreto scuola resta al centro delle polemiche dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Riprosegue il lavoro sulle coperture finanziarie e sul testo definitivo da sottoporre al Presidente della Repubblica. Il confronto riguarda soprattutto il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala teme che l'applicazione della misura possa comportare la chiusura di classi e istituti nei quartieri con una forte presenza di famiglie immigrate. Il presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi chiede prudenza e attenzione alle differenze tra i territori. Critici anche i sindacati. Per favorire l'integrazione chiedono più docenti, mediatori culturali e risorse certe insieme ai corsi di italiano.
2: 4 militari italiani sono rimasti feriti durante una esercitazione a fuoco della NATO nella base di Adazi in Lettonia. Secondo la prima ricostruzione, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato Dardo, colpendo un altro mezzo che lo precedeva. I feriti appartengono all'11° reggimento bersaglieri, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga. Uno ha riportato conseguenze più serie, ma le condizioni riferite sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri 3 hanno potuto contattare personalmente le famiglie. Sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il ministro della difesa Guido Crosetto segue gli aggiornamenti attraverso i vertici militari.
1: In chiusura lo sport. Il calcio comincia con una sconfitta. Il nuovo percorso della nazionale di Roberto Mancini all'Olimpico. Il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0 nella prima partita del girone di Nations League. A decidere sono state le reti di Mika Gods al 21° minuto e di Dodi Luckebacchio al 69°. Gli azzurri hanno sofferto soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa hanno cercato una reazione senza riuscire a recuperare. Al termine della partita sono arrivati i fischi del pubblico. Mancini ha riconosciuto le difficoltà iniziali, sottolineando però i miglioramenti dopo l'intervallo. Il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Montella, sconfitta per 1-0 dalla Francia nell'altra parte del girone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 13:03.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
5: E anche oggi, amici, noi ci siamo puntuali come sempre per questo sabato. Partiamo immediatamente perché ci aspettano tante notizie interessanti. Se vi siete persi qualcosa per strada, sapete benissimo che oggi è lo speciale di Radio Web, dove facciamo un po' il sunto, il succo della nostra trasmissione, del nostro magazine, con tutte le notizie più interessanti che abbiamo insieme commentato durante la settimana appena trascorsa. Come sempre c'è la musica, quella che fa da ottimo collante fra una news di tecnologia e l'altra, quindi mi raccomando, state con noi. Vogliamo subito entrare nel vivo della trasmissione perché, amici, qui si parla della dipendenza dai social media e attenzione perché Meta avrebbe sottoscritto questo accordo da 18 miliardi di dollari per chiudere in anticipo un processo di Oakland in California. TikTok avrebbe recentemente invece respinto un'inserzione dell'azienda che invitava ad introdurre alcune restrizioni comuni. Insomma, Meta non ci sta, dice o tutti o niente. L'azienda cinese dovrà presto quindi difendersi in tribunale dalle accuse del procuratore del Texas. Perché, direte voi? Meta ha accettato di pagare 12,7 miliardi di dollari agli stati che hanno presentato questa denuncia. Altri 5,3 miliardi di dollari verranno pagati solo però, dicono, se TikTok e YouTube implementeranno alcune modifiche alle rispettive piattaforme, questo in modo da avere uno standard comune, il limite di tempo giornaliero di 2 ore, disattivazione dell'accesso alle app durante la notte, nessuna notifica durante l'orario scolastico, avvisi e notifiche chiari per gli adolescenti ogni 15 minuti di utilizzo continuo e nuovi tool di controllo parentale. Quindi Meta ha, diciamo così, un po' avviato questa campagna pubblica attraverso dei comunicati e delle inserzioni, in quanto le restrizioni imposte solo a Meta sarebbero certo uno svantaggio competitivo. All'inizio del mese ha provato a mostrare un'inserzione su TikTok, ma è stata bocciata perché è considerato un contenuto politico vietato. Beh, in realtà era solo un video con testo e immagini che invitava TikTok e YouTube a sottoscrivere questo accordo. Beh, dall'azione di TikTok sembrerebbe chiaro che non apporterà quindi per ora le modifiche. Proprio all'inizio di gennaio 2025 il procuratore del Texas aveva denunciato TikTok per la violazione del Texas Deceptive Trade Practices Act. Ecco, l'azienda cinese, diciamo che così, inganna i genitori affermando che la piattaforma è sicura e che contenuti diciamo non adatti ai minori vengono eliminati. Invece si è scoperto che questi contenuti, insomma, erano ancora disponibili, e quindi vedremo un po' adesso come si svolgerà questa storia. Ma certo è una diatriba che ormai dura da parecchi mesi. E subito, amici, quest'oggi l'argomento è l'intelligenza artificiale. Si è parlato tanto in questi giorni di rischi, l'importante è comunque che se ne parli, ma ci si accorge adesso. Insomma, da qualche settimana il mondo intero sembra essersi destato da un lungo torpore, accorgendosi dei rischi conseguenti allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. L'ho fatto con le modalità tipiche dei tempi moderni, quindi con i toni caratteristici del sensazionalismo e ovviamente senza concedersi il tempo necessario per comprendere se si tratti o meno di un problema reale. Beh, di certo, ecco, senza fare lo sforzo di scalfire la superficie della notizia di prima pagina per capire che qualcosa non va, cioè, ancora una volta quando sta accadendo, ecco, descrive più noi che il fenomeno in sé. Quindi è stato sufficiente un post di chi ha deciso di lasciare OpenAI e Anthropic, sbattendo la porta per sollevare la discussione globale, portare quindi il tema all'attenzione della collettività. Poi beh, si sa, quando un argomento diventa di dominio pubblico anche i big del settore non possono più far finta di nulla, figuriamoci magari la stampa, che ha trovato l'ennesimo contenuto da spolpare, ecco, per riempire i propri palinsesti. Quindi diciamocelo, ci troviamo proprio in questa situazione con notiziari in televisione che trasmettono servizi allarmistici accompagnati dalle sequenze kubrickiane appunto di 2001, con talk show in cui gli stessi opinionisti sono alle prese solitamente con i reality show e si trovano a dibattere di modelli di intelligenza artificiale. Insomma, è una coincidenza a volte che aprire magari la TV o qualche pagina magari di qualche social e trovare delle notizie sarà una coincidenza forse nemmeno troppo incredibile, ecco, se si parla magari così anche di trasmissioni di prima serata. Forse, ecco, diciamoci la verità, l'intelligenza artificiale non ci ucciderà tutti entro il 2030 come ipotizzato da Jacob Coxon, o forse sì, ecco, dopo aver acquisito un suo personale sadico senso dell'umorismo solo per affermare, insomma, la propria superiorità al genere umano, dando torto quindi all'uomo più potente del pianeta. Per ora, ecco, ha solo fatto cadere l'ennesima nostra foglia di fico dietro cui nascondere un po' di incolpevole disinteresse o magari di indifferenza. Beh, sia chiaro e legittimo che nessuno, ecco, si sia mai preoccupato di come le prossime evoluzioni di magari di ChatGPT e Gemini potrebbero sterminarci. Beh, lo è meno il fatto che sia predisposto ad ascoltare un monito solo quando arriva così amplificato da canali della televisione e dagli altri media mainstream. Ad esempio, uno come Elon Musk, su cui oggi molti faticherebbero a fare affidamento, ha lanciato l'allarme in tempi non sospetti, chiedendo ben prima dei ricercatori di prevedere una sorta di pulsante di emergenza, cioè una via di fuga per evitare esiti incontrollati nello sviluppo di modelli algoritmi. Beh, lui comunque sì, cioè, l'ha visto lungo e forse magari l'abbiamo anche sottovalutato. Dovrebbe stupirci poi la prontezza, ecco, con cui i big del settore come Anthropic e Microsoft ora invocano magari un rallentamento volontario dei lavori sull'intelligenza artificiale di prossima generazione. Beh, quindi come interpretare il fatto che siano diciamo si siano attivati solo dopo che la questione è finita sotto gli occhi di tutti? Beh, le ipotesi sono due, entrambe poco rassicuranti: o hanno sempre tacitamente ignorato i rischi che ben conoscevano, o hanno saputo magari da TG e simili di avere per le mani una tecnologia che potrebbe sfuggire presto al loro controllo. Beh, forse la prima, volendo tirare così a indovinare. Bene amici, noi siamo qua insieme su Radio Web, dobbiamo parlare anche di un argomento che in questi giorni sta tenendo banco, perché è stato proposto di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Beh, Amodei, che è il capo di Anthropic, avrebbe proposto di affidare a valutatori indipendenti il controllo dei modelli di intelligenza artificiale in fase di addestramento, quindi prima di estendere progressivamente questa sorveglianza all'interno del settore e poi ai governi di tutto il mondo. Il capo di Anthropic teme proprio che un sistema capace di progettare da solo la generazione successiva sfugga a qualsiasi controllo umano. Beh, sicuramente questo è un campanello d'allarme, perché amici, anche Donald Trump ha affermato comunque che gli Stati Uniti erano in vantaggio sulla Cina in questa corsa, però dice chi vince nel campo dell'intelligenza artificiale ora vince su tutto, nemmeno Pechino ha intenzione di frenare i propri lavoratori. Allora chi rallenterà per primo e come ormai rallentare concretamente l'intelligenza artificiale? Secondo me è utopia. Ed Zitron, che è il capo invece della società EZ Primary Research, dubita proprio della fattibilità un po' del piano di Amodei. Nessuno ha dato spiegazione concreta di cosa significhi il termine rallentamento, come ha dichiarato la BBC, e secondo lui, come d'altronde pensiamo un po' noi, i laboratori cinesi approfitterebbero certo di questo arresto dell'addestramento di oltreoceano per colmare il loro ritardo, che poi tanto ritardo non è. Insomma, i margini delle aziende americane potrebbero crescere a breve termine, ma i loro prodotti accuserebbero un ritardo duraturo rispetto alla concorrenza cinese, che è molto molto agguerrita. Proprio lo scorso 29 luglio, pensate che più di 1200 dipendenti di OpenAI, Google ed Anthropic avevano chiesto in un testo comune firmato in particolare dal capo scientifico di OpenAI Jacob Paciolchi e dalla vicepresidente di Google responsabile della sicurezza Anka Dragan un coordinamento internazionale proprio per rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati. Beh, nessuna azienda poteva comunque rallentare da sola, stimavano con il rischio di cedere quindi il vantaggio alle concorrenti. Nel frattempo però, attenzione, nessuno dice come rallentare. Beh, è un campanello d'allarme, ma lo si sa, molte volte è meglio così: chiudere la porta, ignorare e procedere per la propria strada dello sviluppo. Si entra nel vivo della puntata di Radio Web, amici, quest'oggi. Beh, qui vengono segnalati continuamente degli attacchi dalle varie intelligenze artificiali che fanno un po' da sole oramai, perché i ricercatori di Nightingale Collective, gli stessi che hanno descritto l'uso non autorizzato di un sito tedesco, avrebbero individuato un attacco effettuato dagli agenti di OpenAI. È avvenuto all'inizio di maggio, come è stato indicato anche nella timeline dell'incidente. Il bersaglio era Ruby Gems, il package manager del linguaggio Ruby. L'azienda americana ha confermato l'accaduto e quindi fornerà dettagli al termine delle varie indagini. Che cosa è successo? Beh, come riporta Wall Street Journal, quello di maggio è stato il primo attacco in ordine di tempo, per il settimo in totale, che riguarda OpenAI. Secondo molti esperti di sicurezza verranno sicuramente scoperti altri attacchi nei prossimi giorni. È chiaro che l'azienda non ha implementato adeguate protezioni durante la valutazione delle capacità dei suoi modelli. Il CEO ha suggerito comunque di rallentare lo sviluppo. L'attacco rilevato, dicevo, all'inizio di maggio era stato dato il nome di Gem Surfer. A distanza di 4 mesi, ecco, si è scoperto che gli autori non sono esseri umani ora, ma è proprio l'intelligenza artificiale, gli agenti appunto di OpenAI. A quest'ultimo era stato assegnato il compito di recuperare informazioni da internet. Ecco, per motivi attualmente ignoti hanno creato numerosi account su RubyGems sfruttando una vulnerabilità nel sistema della verifica delle mail, e hanno successivamente caricato oltre, pensate, 2000 pacchetti noti come Gem su RubyGems. Il team di sicurezza avrebbe rilevato un improvviso traffico simile proprio a un attacco DOS, disattivando la restrizione dei nuovi account per 4 giorni e rimosso anche oltre 500 pacchetti. E poi, dopo aver riaperto le registrazioni, gli agenti avrebbero pubblicato altri 88 pacchetti, e questo è andato avanti fino al 18 di giugno. Ma pensate, dico, vabbè, insomma, ora fa tutto l'intelligenza artificiale, esce dalla sua sandbox, esce di casa, va dove vuole, poi ritorna con il bottino. Si parte subito alla grande parlando anche di intrattenimento, di giochi, di gaming, perché dovete sapere che arriva GTA 6 e c'è una voce molto particolare. Lui è uno dei personaggi principali non giocabili che si incontrerà in GTA 6. Avrà la voce di Stefan Roth, è l'attore americano che è stato visto e ascoltato in una miriade di film e serie televisive, inclusa King of the Hill. È stato coinvolto nel doppiaggio del titolo che arriverà sul mercato il prossimo 19 di novembre. La conferma è arrivata con un'intervista che è stata rilasciata anche di recente. Quindi i più attenti lo avevano comunque già scoperto. Nel gioco interpreterà Brian Eder, che è un narcotrafficante già comunque avvistato nel secondo trailer ufficiale rilasciato un po' di tempo fa. Ecco, mancano oramai solo poco più di 2 mesi all'uscita di Grand Theft Auto 6 e l'hype si trova ai massimi livelli, soprattutto dopo la pubblicazione di una lunga anteprima vista a fine di agosto. C'è anche uno streaming che sta girando, quindi la descrizione di Brian fornita dal sito ufficiale di GTA 6 sembra uno dei vagabondi che può incontrare nelle spiagge della Leonida, ma si muove come uno squalo bianco. Protagonisti Jason e Lucia, che lo incontreranno durante la loro avventura a Vice City. La frase con cui si presenta: in quell'aereo ho trasportato così tanta erba da far volare tutto lo stato della Leonida. Brian è il tipo di trafficante dell'epoca d'oro del contrabbando nelle Keys. Traffica ancora tramite la sua rimessa nautica insieme a Lori, la sua terza moglie. Brian che la sa abbastanza lunga da lasciar fare agli altri il suo sporco lavoro per conto suo. Dopo la musica, continua ancora Radio Web, amici, e se avete paura dei campi magnetici, attenzione, perché il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha annunciato il debutto di un servizio che vale la pena, insomma, segnalare. Si chiama Cartoradio. Ecco, questa è una mappa interattiva che permette di consultare le stime dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici in tutta Italia. È semplice da utilizzare, liberamente accessibile in pochi secondi, quindi si può inserire il proprio indirizzo o un qualsiasi altro indirizzo e ottenere il riscontro. Cos'è? A cosa serve? L'accesso, che è gratis all'indirizzo cartoradio.it, la piattaforma che è stata realizzata dalla Fondazione Ugo Bordoni, elaborando quindi dati aggregati e anonimizzati forniti dal Ministero, oppure nel caso degli impianti radiomobili. Ecco, si rivolge principalmente a tutti i cittadini che desiderano conoscere un po' quello che è lo status di una determinata area o zona di interesse, ad esempio alla propria abitazione, il posto di lavoro o la scuola magari frequentata dai figli. C'è un test che è stato condotto perché volevamo capire un po' come funzionava. Attraverso questo motore di ricerca integrato è possibile dunque specificare una qualsiasi città o via e si può esplorare questa mappa. Ecco, i risultati vengono poi visualizzati con una scala di colori, mentre la leggenda permette di associarli al relativo livello di esposizione. Quindi ecco, le stime fanno riferimento al campo elettrico, comunemente usato per valutare campi di radiofrequenza espresse nell'unità di misura volt per metro. E che cosa ci dice la legge, ecco, sui limiti di esposizione in Italia. Dovete sapere che il limite, ecco, quello definito per legge in Italia è quello compreso tra i 20 e 60 volt al metro. La normativa dice che non può essere superato in nessun contesto per evitare potenziali rischi. Bisogna certo tenere in considerazione che i valori visualizzati da Cartoradio non rappresentano delle misurazioni effettuate direttamente sul territorio, ma come già si è detto, ecco, dalle stime ottenute mediante modello di calcolo. Quindi per i rilevamenti locali è necessario chiaramente fare sempre riferimento al lavoro dell'ARPA, quindi l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Comunque già, ecco, questo ci dà un'ottima mano. E adesso, amici, dopo la musica andiamo in Cina. Sì, restando sempre in tema di intelligenza artificiale, Anthropic avrebbe descritto l'uso illecito dei suoi modelli cloud da parte di aziende cinesi. National Security Agency, quindi la NSA, la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, appunto, e la Federal Bureau Investigation, l'FBI, avrebbero confermato l'attività di distillazione su scala industriale con un comunicato congiunto. Secondo Gary Tan, CEO di Combinator, un problema secondario rispetto ad altri più importanti. Insomma, le tre agenzie affermano che 6 aziende cinesi di intelligenza artificiale estraggono sistematicamente delle funzionalità e capacità proprietarie dei modelli delle aziende americane attraverso delle campagne, si chiama, di distillazione su scala industriale. Beh, la distillazione è una tecnica che permette di usare gli output dei modelli più grandi per addestrare i modelli più piccoli. Secondo NSA, CISA e FBI, DeepSeek, Moonshot, Alibaba, Minimax Stepfan e ZI avrebbero estratto miliardi di token dai modelli di Cloud, GPT, Gemini e Grok, quindi dalla fine dell'estate del 2024. Questa attività, ecco, su larga scala avviene con il supporto del governo cinese. L'obiettivo è quello di ridurre il gap tecnologico e prestazionale dei modelli americani, ottenendo quindi anche un notevole risparmio di tempo e di costi. E andiamo ancora avanti, amici, qui a Radio Web. La puntata di oggi ancora vede l'intelligenza artificiale sotto i nostri fari, perché mentre tutto il mondo sembra essersi improvvisamente accorto dei potenziali rischi che sono legati allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale, tanto che anche i big dell'industria si dichiarano disposti a rallentare, c'è Donald Trump che va proprio controcorrente, ribadisce l'esigenza invece di accelerare avanti tutta, dice non c'è spazio, non ci deve essere per i timori. Il presidente ha la priorità assoluta, dice non cedere il passo alla Cina, quella con il gigante asiatico è ritenuta una guerra tecnologica e commerciale che gli Stati Uniti non si possono permettere di perdere. E queste sono le parole raccolte dai cronisti in Irlanda durante il fine settimana sui campi da golf di proprietà. Dice siamo in vantaggio rispetto alla Cina nell'intelligenza artificiale, siamo il paese più avanzato al mondo e francamente, dice, voglio che le cose restino così, perché chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale oggi ha vinto tutto. Trump quindi descrive che si pone in modo critico nei confronti dell'intelligenza artificiale come delle forze negative impegnate nel dar vita a degli scenari che magari non si verificheranno mai. La sua posizione quindi è molto chiara: niente regole, niente limitazioni o linee guida studiate per scongiurare eventuali pericoli che costituirebbero solo un ostacolo, dice, al progresso. Beh, non sono pienamente d'accordo, però delle regole certo vanno applicate. Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata di Radio Web, perché si parla sempre di sicurezza. Ci sono alcuni ricercatori che avrebbero individuato l'ennesimo malware per Android denominato Mantax Otax, che combina le funzionalità di ransomware e spyware. Può quindi rubare e cifrare i dati, oltre che mettere il monitoraggio in tempo reale da remoto. Attualmente ha una distribuzione limitata e solo per fortuna in Indonesia, ma potrebbe arrivare anche in altri paesi. E attenzione, quindi, è un malware che viene distribuito tramite un'app pubblicata su un servizio di file sharing. I cybercriminali cercano di convincere gli utenti al download con messaggi di phishing o ingegneria sociale. Ecco, si tratta quindi di file APK che devono essere installati manualmente all'avvio dell'app. Vengono poi chiesti numerosi permessi, incluso quello per i servizi di accessibilità, che sono in pratica equivalenti ai privilegi di amministratore. Non fatelo, attenzione, perché dopo aver effettuato la connessione con il server C2, che sta per Command and Control, Mantax Otax, ecco si chiama così, attiva la cifratura dei file con l'algoritmo AES ed elimina i file originali. Questa operazione certo ha maggiore successo sui vecchi dispositivi con Android 9 e le versioni vecchie, in quanto Android 10, ecco, non ci sono più delle protezioni, diciamo. Al termine viene mostrata una chat che dovrebbe essere utilizzata per negoziare il pagamento del riscatto. Questo malware offre anche delle funzionalità pericolose, può mostrare magari una falsa schermata di blocco per rubare il PIN, accedere agli SMS, i contatti, la cronologia delle chiamate, cronologia del browser, elenco delle app, account Google, posizioni, messaggi, insomma tutto. Quindi mi raccomando, scaricate magari delle app solo dal Play Store. Bene, dopo questo brano, amici, noi andiamo ancora avanti, perché come abbiamo detto all'inizio ci sono una grande serie di novità anche per quanto riguarda delle applicazioni a noi molto care come WhatsApp, perché sta cambiando, ecco, se lo utilizzate sull'iPad. Questa volta l'aggiornamento punta tutto sulla navigazione, la barra del menu in basso che c'è del posto al nuovo layout verticale a sinistra. Il risultato, beh, è un'esperienza d'uso decisamente più vicina a quella della versione desktop per Mac. E adesso le principali sezioni di WhatsApp sono raggruppate in una barra verticale sul lato dello schermo. Ecco, ci sono le chat, quindi le novità, le community, le chiamate, ma anche Meta AI, l'insieme che riprende il principio già utilizzato da WhatsApp su Mac. Su iPad il pannello resta visualizzato accanto alla lista delle conversazioni e alla discussione aperta, quindi senza impedire all'utente di accedere al resto dell'interfaccia. E c'è una buona notizia: non è obbligatorio mantenerlo sullo schermo. WhatsApp infatti permette di nascondere la barra laterale per recuperare dello spazio. La lista delle chat e la conversazione questa in corso possono così estendersi maggiormente verso il centro dello schermo. Ecco, diciamo che questa nuova organizzazione, chiamiamola, arriva solo pochi mesi dopo i primi test di Liquid Glass sull'iPad. Lo scorso giugno WhatsApp infatti aveva iniziato a proporre alcuni beta tester delle schede, pulsanti e menu contestuali ispirati alla nuova interfaccia di Apple. La barra di navigazione è situata in basso sullo schermo, che era, diciamo, lì ancora presente comunque. Per questo sabato, amici, siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, io mi fermo qua e vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato. Per quanto ci riguarda, ritorneremo insieme l'appuntamento che va rinnovato a lunedì su questa radio, alla solita ora. Vi aspetto.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Serenella coi soldi, cravatte e vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di Crea.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione. Prima meteo.
16: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio
1: Digital. Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
4: Sono le 15.
5: Giocattoli in soffitta. Suoni in vinile.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: carburanti si riduce lo sconto fiscale sul gasolio. Da lunedì il tetto ai prezzi annunciato da Eni. Iran apertura al ritorno degli ispettori nucleari. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe respinto la proposta di tregua. Scuola continua lo scontro sul decreto. Sindaci e sindacati contestano il limite agli studenti stranieri. In Lettonia 4 militari italiani feriti durante un'esercitazione della NATO. Calcio, ripartenza amara per la nazionale di Mancini. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Giocattoli in soffitta. Suoni in vinile.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Da oggi si riduce l'agevolazione fiscale sul gasolio, lo sconto scende da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Secondo il Codacons l'effetto è un aumento di circa 3 euro per un pieno. Da lunedì 28 settembre scatterà invece il tetto annunciato da Eni per i carburanti commercializzati da Eni Live, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. La misura durerà inizialmente 30 giorni con possibilità di proroga. Intanto a Sotir non esclude uno sciopero degli autotrasportatori. Il governo ha convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre per discutere un aumento della produzione.
2: L'Iran apre la possibilità di far rientrare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In un'intervista alla rete americana CBS, il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'accesso potrebbe essere concordato nell'ambito dei negoziati. Si tratta di una disponibilità al confronto. Non è stato annunciato un accordo già concluso. Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di tregua. Il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Lo stesso quotidiano riferisce che Trump avrebbe prospettato ai collaboratori nuovi bombardamenti dopo le elezioni americane di metà mandato.
1: Il decreto scuola resta al centro delle polemiche dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Prosegue il lavoro sulle coperture finanziarie e sul testo definitivo da sottoporre al Presidente della Repubblica. Il confronto riguarda soprattutto il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala teme che l'applicazione della misura possa comportare la chiusura di classi e istituti nei quartieri con una forte presenza di famiglie immigrate. Il presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi chiede prudenza e attenzione alle differenze tra i territori. Critici anche i sindacati. Per favorire l'integrazione chiedono più docenti, mediatori culturali e risorse certe insieme ai corsi di italiano.
2: 4 militari italiani sono rimasti feriti durante una esercitazione a fuoco della NATO nella base di Adazi in Lettonia. Secondo la prima ricostruzione, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato dardo, colpendo un altro mezzo che lo procedeva. I feriti appartengono all'11° reggimento bersaglieri, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga. Uno ha riportato conseguenze più serie, ma le condizioni riferite sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri 3 hanno potuto contattare personalmente le famiglie. Sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il ministro della difesa Guido Crosetto segue gli aggiornamenti attraverso i vertici militari.
1: In chiusura lo sport. Il calcio comincia con una sconfitta. Il nuovo percorso della nazionale di Roberto Mancini all'Olimpico. Il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0 nella prima partita del girone di Nations League. A decidere sono state le reti di Mika Götze al 21° minuto e di Dodi Lukebakio al 69°. Gli azzurri hanno sofferto soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa hanno cercato una reazione senza riuscire a recuperare. Al termine della partita sono arrivati i fischi del pubblico. Mancini ha riconosciuto le difficoltà iniziali, sottolineando però i miglioramenti dopo l'intervallo. Il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Monte, la sconfitta per 1-0 dalla Francia nell'altra parte del girone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:02.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

mi importa del petrolio, sarà un vile, una normale, questa volta le crociate. Non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare. O fa, lanciate i vostri strali, dite pure quello che volete per televisione e sui giornali. Dite che sono traditore, disertore, svergognato, ma questa volta le crociate. Non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare. O fa, e fateli sfogare nella sabbia e nel petrolio, fateli sguazzare. Fanno i prezzi troppo alti,

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica.

0: Donald Trump conferma il rifiuto della proposta iraniana per una tregua di 7 giorni. Carburanti, si dimezza lo sconto sulle accise, il gasolio supera in media i 2,35 euro al litro. Papa Leone a Parigi richiama il valore della fede e la dignità di ogni persona. Un giovane è trovato morto nelle campagne dell'Odigiano, indaga la polizia. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni. Il presidente americano ne ha parlato con i giornalisti prima della partenza per il Tennessee, confermando l'anticipazione del Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Sul fronte delle verifiche nucleari, da Teheran è arrivata un'apertura alla possibile visita degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. La disponibilità a discutere il ritorno degli ispettori non costituisce però un accordo. Restano da definire le condizioni delle verifiche.
2: Nuovi rincari per i carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise sul gasolio, passato da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. La rilevazione ministeriale di sabato indica sulla rete stradale un prezzo medio del diesel al self-service di circa 2,36 euro. In autostrada si arriva a 2,44 euro. Da lunedì prossimo, 28 settembre, scatterà il tetto annunciato da Eni, 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina. Il vice premier Antonio Tajani rivendica il risultato per Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra chiede invece un decreto del governo che imponga un limite ai prezzi.
1: Una grande folla ha accolto Papa Leone XIV a Parigi nella seconda giornata del viaggio in Francia. Durante la messa in Piazza della Concordia, il pontefice ha invitato i cattolici a condividere la propria fede e a portare speranza dove prevalgono scoraggiamento e solitudine. Al centro dell'omelia anche il valore di ogni persona, che non può essere ridotto a un numero o a un codice identificativo. Leone ha rivolto un incoraggiamento alle famiglie e ai giovani impegnati nella comunità. Nella visita al centro di accoglienza dedicato a Santa Bachita, ha richiamato la responsabilità di riconoscere chi viene escluso e chi difenderà la dignità dei migranti.
2: Veniamo alla cronaca. Il corpo senza vita di un giovane è stato trovato nella notte nelle campagne tra Lodi e Lodi Vecchio, in località Bottedo. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura di Lodi. Gli accertamenti devono chiarire le circostanze del ritrovamento e le cause del decesso. Secondo quanto riferito, non viene esclusa una morte violenta, ma questa possibilità resta da verificare. La procura sta valutando se disporre l'autopsia, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire quanto accaduto.
1: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1: George Russell ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian al volante della Mercedes dopo essere scattato dalla pole position sul circuito di Baku. Alle sue spalle hanno concluso le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. Charles Leclerc ha portato la Ferrari al quarto posto, quinta posizione per Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dalla 16ª casella della griglia. Sesto Lewis Hamilton con l'altra Ferrari. Antonelli, leader del mondiale, ha riconosciuto le difficoltà del fine settimana, segnato dai problemi nelle prove libere e dall'errore in qualifica. Il pilota italiano punta ora a ritrovare il passo nel prossimo appuntamento in Bahrain. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:05.
4: One ticket, please.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe,
9: ritorna la magia
10: e siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Oh, oh, oh.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Like no other.

Donald Trump conferma il rifiuto della proposta italiana per una tregua di 7 giorni. Carburanti, si dimezza lo sconto sulle accise, il gasolio supera in media i 2,35 euro al litro. Napoleone a Parigi richiama il valore della fede e la dignità di ogni persona. Un giovane è trovato morto nelle campagne dell'Lodigiano, indaga la polizia. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni. Il presidente americano ne ha parlato con i giornalisti prima della partenza per il Tennessee, confermando l'anticipazione del Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare, in cambio della revoca del blocco americano. Sul fronte delle verifiche nucleari, da Teheran è arrivata un'apertura alla possibile visita degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. La disponibilità a discutere il ritorno degli ispettori non costituisce però un accordo. Restano da definire le condizioni delle verifiche.
2: Nuovi rincari per i carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise sul gasolio, passato da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. La rilevazione ministeriale di sabato indica sulla rete stradale un prezzo medio del diesel al self-service di circa 2,36 euro. In autostrada si arriva a 2,44 euro. Da lunedì prossimo, 28 settembre, scatterà il tetto annunciato da Eni, 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina. Il vicepremier Antonio Tajani rivendica il risultato per Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra chiede invece un decreto del governo che imponga un limite ai prezzi.
1: Una grande folla ha accolto Papa Leone XIV a Parigi nella seconda giornata del viaggio in Francia. Durante la messa in piazza della Concordia, il pontefice ha invitato i cattolici a condividere la propria fede e a portare speranza dove prevalgono scoraggiamento e solitudine. Al centro dell'omelia anche il valore di ogni persona, che non può essere ridotto a un numero o un codice identificativo. Leone ha rivolto un incoraggiamento alle famiglie e ai giovani impegnati nella comunità. Nella visita al centro di accoglienza dedicato a Santa Bachita, ha richiamato la responsabilità di riconoscere chi viene escluso e chi difenderà la dignità dei migranti.
2: Veniamo alla cronaca. Il corpo senza vita di un giovane è stato trovato nella notte nelle campagne tra Lodi e Lodi Vecchio, in località Bottedo. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura di Lodi. Gli accertamenti devono chiarire le circostanze del ritrovamento e le cause del decesso. Secondo quanto riferito, non viene esclusa una morte violenta, ma questa possibilità resta da verificare. La procura sta valutando se disporre l'autopsia, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire quanto accaduto.
1: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1. George Russell ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian al volante della Mercedes dopo essere scattato dalla pole position sul circuito di Baku. Alle sue spalle hanno concluso le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. Charles Leclerc ha portato la Ferrari al quarto posto, quinta posizione per Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dalla 16ª casella della griglia. Sesto Lewis Hamilton con l'altra Ferrari. Antonelli, leader mondiale, ha riconosciuto le difficoltà del fine settimana, segnato dai problemi nelle prove libere e dall'errore in qualifica. Il pilota italiano punta ora a ritrovare il passo nel prossimo appuntamento in Bahrain. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:03.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure e lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. I'm

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
4: Donald Trump conferma il rifiuto della proposta iraniana per una tregua di 7 giorni. Carburanti, si dimezza lo sconto sulle accise, il gasolio supera in media i 2,35 euro al litro. Papa Leone a Parigi richiama il valore della fede e la dignità di ogni persona. Un giovane è trovato morto nelle campagne dell'Odigiano, indaga la polizia. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni. Il presidente americano ne ha parlato con i giornalisti prima della partenza per il Tennessee, confermando l'anticipazione del Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare, in cambio della revoca del blocco americano. Sul fronte delle verifiche nucleari, da Teheran è arrivata un'apertura alla possibile visita degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. La disponibilità a discutere il ritorno degli ispettori non costituisce però un accordo. Restano da definire le condizioni delle verifiche.
2: Nuovi rincari per i carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise sul gasolio, passato da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. La rilevazione ministeriale di sabato indica sulla rete stradale un prezzo medio del diesel al service di circa 2,36 euro. In autostrada si arriva a 2,44 euro. Da lunedì prossimo, 28 settembre, scatterà il tetto annunciato da Eni, 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina. Il vice premier Antonio Tajani rivendica il risultato per Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra chiede invece un decreto del governo che imponga un limite ai prezzi.
1: Una grande folla ha accolto Papa Leone XIV a Parigi nella seconda giornata del viaggio in Francia. Durante la messa in piazza della Concordia, il pontefice ha invitato i cattolici a condividere la propria fede e a portare speranza dove prevalgono scoraggiamento e solitudine. Al centro dell'omelia anche il valore di ogni persona, che non può essere ridotto a un numero o un codice identificativo. Leone ha rivolto un incoraggiamento alle famiglie e ai giovani impegnati nella comunità. Nella visita al centro di accoglienza dedicato a Santa Bachita, ha richiamato la responsabilità di riconoscere chi viene escluso e chi difenderà la dignità dei migranti.
2: Veniamo alla cronaca. Il corpo senza vita di un giovane è stato trovato nella notte nelle campagne tra Lodi e Lodi Vecchio, in località Bottedo. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura di Lodi. Gli accertamenti devono chiarire le circostanze del ritrovamento e le cause del decesso. Secondo quanto riferito, non viene esclusa una morte violenta, ma questa possibilità resta da verificare. La procura sta valutando se disporre l'autopsia, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire quanto accaduto.
1: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1: George Russell ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian al volante della Mercedes dopo essere scattato dalla pole position sul circuito di Baku. Alle sue spalle hanno concluso le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hadjar. Charles Leclerc ha portato la Ferrari al quarto posto, quinta posizione per Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dalla 16ª casella della griglia. Sesto Lewis Hamilton con l'altra Ferrari. Antonelli, leader mondiale, ha riconosciuto le difficoltà del fine settimana, segnato dai problemi nelle prove libere e dall'errore in qualifica. Il pilota italiano punta ora a ritrovare il passo nel prossimo appuntamento in Bahrain. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 21:03.
4: Giocattoli in soffitta, suoni in vinile.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.
16: Giocattoli in soffitta, suoni in vino.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

what you're doing now. I hope you're feeling happy now.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Care.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.